Per Conti, per Bali, per Fissima Clori, già corrono, corrono, corrono i panni, le invite pastori. Per Conti, per Bali, per